Ciao a tutti e bentornati a Suono ma nessuno apre. Qualcuno dirà, bentornato tu, noi non ce ne eravamo mica mai andati. In effetti sono mancato per qualche mese e ciò è dovuto principalmente al tempo libero che è sempre troppo poco per portare avanti le nostre passioni. Che dire, intanto come state? Spero tutto bene, anzi colgo l'occasione per augurare subito a voi e ai vostri cari un felice 2024 all'insegna della serenità e anche della buona musica. Del resto, io sono qui anche per questo, per provare a stuzzicare il vostro appetito musicale e farvi trascorrere la solita mezz'oretta spensierata. Ma andiamo al sodo. Pochi giorni fa sono arrivato a cifra tonda. Ho compiuto 40 anni. Ebbene sì, c'è quel 4 davanti che mi fa entrare ufficialmente negli anta. Per cui mi è venuta voglia di festeggiarli insieme a voi. E per farlo ho preso spunto da ciò che tempo fa ideò Bono degli U2, uno qualunque proprio, che in occasione del suo 60° compleanno escogitò una cosa molto carina, per quanto difficile da realizzare. Compilò infatti una lista delle 60 canzoni che gli hanno salvato la vita. Era proprio questo il titolo, 60 Songs That Saved My Life, una frase che ho preso e rimodellato, preferendo orientarmi sugli album, perché farlo con le canzoni sarebbe stato impossibile. Ci avevo anche provato, ma ho desistito subito. Più ne scrivevo su un foglietto, più avevo la sensazione di lasciarne fuori un mucchio. Non che selezionare 40 album sia molto più semplice, Ecco, è banale proporre il classico listone? Boh, forse, però secondo me è comunque un modo carino per confrontarsi in leggerezza sulla musica, che è un po' lo scopo principale di questo podcast. In questi 40 dischi ci sarà qualcosa di famoso e qualcosa di meno conosciuto, nomi di cui ho già parlato e altri inediti, cose che vi piaceranno e qualcuna per cui penserete «ma che schifo di gusti hai!» E infine, lo spero, qualcosa che vi farà dire «aspetta, questa me la segno». Ultima annotazione, quelli che citerò non sono per forza i dischi migliori, ma semplicemente quelli che hanno significato qualcosa in più per me fino a oggi, o perché mi hanno accompagnato in momenti particolari o perché hanno cambiato la mia percezione della musica, contribuendo ad affinare e, perché no, modificare i miei gusti. Insomma, 40 tra i miei dischi del cuore, che mi hanno cambiato la vita. Vabbè dai, bando alle premesse, cominciamo, se no facciamo notte. Sarà una veloce carrellata, in ordine cronologico. Musica, commento, musica, commento, musica, commento, e così via. E per restringere un po' il campo, ho deciso di partire dagli anni 70, perché sui 60 ho in mente un'altra idea. Però un'incursione, una sola, nei 60s, la voglio fare.

Noel Gallagher una volta disse: se non riesci ad andare a letto con una persona dopo averle fatto ascoltare Burt Bacharach, significa che non ne valeva la pena. Già, Bacharach era un autentico mago del pop e la prima volta che sentii le melodie sopraffine di Reach Out, il suo disco del 1967, mi si aprì letteralmente un mondo. Si tratta del classico artista per il quale faremo fatica a nominare un paio di titoli, ma se lo ascoltassimo per caso in radio esclameremmo: ah, ma questa è famosissima! E poi a lui sono legato perché mi ricorda il primo articolo importante che scrissi per un'autorevole testata in occasione di un concerto nella mia città,

Che sia benedetta la serie Gli Osbourne, che andava in onda 20 anni fa su MTV. Io ero appena maggiorenne e fu così che scoprii quel mito di Ozzy. Prima come, diciamo, attore, poi me ne innamorai anche come cantante. Il disco Paranoid del 1970 dei Black Sabbath è un capolavoro, e non per modo di dire. E sarebbe pure riduttivo definirlo solo heavy metal. Ci sono pezzi incredibili che da soli valgono intere discografie. Penso a Planet Caravan, una delle cose più acide e psichedeliche mai concepite, con quell'incedere quasi funereo. Ricordo che rimasi di sasso al primo ascolto. E a proposito di intro, che mi hanno ipnotizzato fin dai primi istanti.

Aqualung dei Jethro Tull del 1971 non ha bisogno di presentazioni, grazie anche all'iconica copertina, un acquerello che ritrae la sofferenza di un senzatetto attempato, sdentato, deperito e vestito di stracci, protagonista più o meno in ogni traccia di questa sorta di concept che racconta le condizioni di vita degli emarginati e degli strati poveri della società, attraverso sonorità progressive rock con vigorosi accenni hard mescolati a una forte vena folk. Il tutto caratterizzato da un uso massiccio ma mai banale dell'inseparabile flauto. Aqualung è l'acuto più splendente dei Jethro e mi lega a un grandissimo amico che me li ha fatti scoprire e con cui andai a sentirli più volte dal vivo.

una delle rare volte in cui una musica, una voce e una storia mi hanno fatto commuovere. Questi sono i fratelli Carpenters, sempre dal 71, col disco omonimo. Le canzoni dei Carpenters sono l'emblema dell'innocenza e vi sfido a non emozionarvi come capita a me. Musica di rara bellezza in cui svetta la voce commovente della dolce Karen. Il suo timbro ha un qualcosa di magico, irripetibile, mi crea una voragine ogni volta nel cuore. E in certi frangenti è davvero difficile trattenere la lacrima. Questo è un disco che ascolto quando ho bisogno in qualche modo di ripulirmi, passatemi il termine. La storia di Karen, morta giovanissima, è straziante e magari un giorno la scopriremo insieme.

What's Going On, il capolavoro dell'icona Marvin Gaye, che nel 71 ebbe un impatto gigantesco, è un album di grande intensità emotiva. A partire dalla copertina, con un Marvin dal volto preoccupato ma lo sguardo fiero, la barba incolta e il colletto alzato, su uno sfondo piovoso. Per proseguire con le sonorità, soul contaminato da influenze jazz, funk e gospel, e una vocalità dalle sfumature dimesse e senza eccessi, con cui Marvin riesce a comunicare sia emozioni positive che turbamenti. Un disco da avere assolutamente nella propria collezione, anche per i messaggi che trasmette, toccando i grandi temi sociali del suo tempo. Adesso un saltino al 72, ma rimaniamo avvolti da atmosfere soul.

What Color is Love di Terry Callier continuò a folgorarmi come la prima volta. Non avevo mai sentito un disco soul di questo tipo prima e non ne ho più sentiti dopo. Un album sensazionale che bilancia momenti di pathos estremo ad attimi più sussurrati. Una serie di canzoni che ti tolgono il fiato con una produzione esotica, cinematografica. Una miscela miracolosa in cui si fondono due anime, il folk alla Nick Drake e la tradizione nera. Il tutto condito da una vocalità impressionante. Insomma, con questo disco ho finito gli aggettivi che conoscevo, ma era doveroso. C'è poco da aggiungere, voto 10. E non ho il tempo di parlare della copertina, un'immagine potentissima. Ah, a proposito di Nick Drake.

Pink Moon è uno dei miei dischi da isola deserta e credo valga per tanti di voi. Il suo autore, che in vita purtroppo non fu considerato, è Nick Drake, esponente del lato più fragile del folk inglese. Fragile, esattamente come lui, ragazzo dal carattere schivo e taciturno, ma con una capacità espressiva fuori dal comune, con cui manifestava il suo malessere interiore. Con la sua chitarra ha disegnato un pugno di melodie cristalline dell'atmosfera intima. L'ho detto poc'anzi per Karen Carpenter, ma devo ripeterlo. Nick Drake è uno di quei pochissimi a riuscire a commuovermi. Una voce pura, una discografia dalla bellezza disarmante, ricca di emozioni. Impossibile non rimanerne stregati.

Come per tanti miei coetanei, da ragazzo i Queen sono stati la mia porta d'ingresso alla scoperta del rock. Poi ho preso altre strade, ma loro rimangono lì. E un album come Queen 2 resta per me uno dei loro più genuini e limpidi, prima dell'esplosione come fenomeno mondiale. Queen 2 ha una doppia anima, il bene contro il male, un lato bianco, curato da Brian May, e uno nero, firmato da Freddie Mercury, che mostra anche un'altra sua faccia. Da giovane infatti era fissato col fantasy, per cui qui è un tripudio di nani, fate, un re topo, orchi, maghi e luoghi inventati. La formula dei Queen avrà il suo apice con A Night at the Opera, ma se volete ascoltare i Queen più veri, è questo l'album giusto.

1977 i Fleetwood Mac danno alle stampe Rumours, e poteva mancare in questa lista. Fate voi, a questo disco ho dedicato un'intera puntata. È uno di quelli che le prime volte mi hanno fatto esclamare: bella questa canzone, wow, bella anche questa, aspetta, ma questa che capolavoro è? Ehi, ma c'è anche quest'altra, no vabbè, ma questa è una perla. Insomma, quello che si può definire un disco da 10, scaturito da un contesto tutt'altro che idilliaco, in un clima disastroso, tra litigi, abuso di droga, eccessi di varia natura e, soprattutto, drammi sentimentali. Le melodie radiose, la produzione scintillante e gli arrangiamenti impeccabili rendono però ancora oggi Rumours un disco fuori dal tempo.

quando mi viene voglia di ascoltare grandi canzoni d'autore, guidate da una voce prodigiosa, opto sempre per The Stranger, l'album che ha consacrato il newyorkese Billy Joel. È eccezionale, non mi stanca mai. Ci sono tanti album che amo anche se non perfetti. Questo invece lo è, dall'inizio alla fine. Stamattina l'ho riascoltato e dopo ogni canzone dicevo, questa è la migliore. Poi finiva la successiva e pensavo, no aspetta, forse è questa la migliore. Una decina di racconti su New York tutt'altro che scontati, come Scenes from an Italian Restaurant, una suite di 7 minuti composta da 3 canzoni incastonate tra loro. Una vera delizia. The Stranger di Billy Joel è semplicemente un classico.

Anche a loro ho dedicato un episodio per intero e il motivo è presto detto. I Kraftwerk, i quattro uomini macchina, hanno lasciato un segno profondo. L'esempio più fulgido è uno dei miei album del cuore, The Man Machine, targato 1978. Un lavoro che trasforma l'elettronica in un qualcosa di universale, in poche parole la rende pop. Vedasi ad esempio The Model che abbiamo in sottofondo, una perfetta canzone pop. Anni fa li vidi in concerto all'Arena di Verona, un'esperienza sensoriale come nessuna. Non è esagerato dire che i Kraftwerk siano tra le band più influenti di sempre. Vi basti pensare che, numeri alla mano, sono il gruppo bianco più campionato della storia.

In questo podcast ho citato spesso Nile Rodgers, chitarrista e co-leader degli Chic, ma non ricordo se ho mai detto che per me gli Chic, il loro meglio, l'hanno dato in veste di produttori del capolavoro delle Sister Sledge del 1979, We Are Family, uno degli apici assoluti della disco music tradizionale, ma con arrangiamenti molto moderni, e le voci sublimi delle sorelle Sledge che, unite alla loro presenza scenica, rendono il tutto così elegante. Momento più alto, l'avvolgente Lost in Music, ma non mancano le ballate più soffuse. Insomma, se mi chiedeste qual è un album disco music da avere, risposta immediata: We Are Family delle Sister Sledge, senza neanche pensarci un attimo.

Ok, Thriller è stato una rivoluzione, ma è Off the Wall, l'album che esprime l'essenza di Michael Jackson, quello che segna il suo passaggio all'età adulta, non solo anagraficamente. È il primo infatti di cui è responsabile, oltre a essere il primo del binomio con Quincy Jones. Off the Wall è fantastico, ci suonano turnisti di prim'ordine, fanno una comparsa ospiti come Paul McCartney e Stevie Wonder. Il groove è sempre in prima vista ed è stato capace di sopravvivere al crollo della disco music che avvenne in quei mesi, facendo quindi da ponte ideale tra due decadi. Rock With You, ad esempio, è la sintesi perfetta tra le radici Motown e uno sguardo al pop del futuro, che verrà sancito con Thriller.

la foto di copertina col fenicottero rosa è così attuale che potrebbe uscire oggi. Eppure stiamo parlando di un disco del 79. E che disco? Anzi, e che debutto! Questo è l'album d'esordio omonimo di Christopher Cross, un mirabile esempio di soft rock della West Coast. Produzione patinata, melodie ispirate e chitarre e armonie vocali di pregevole fattura. Un album ricco di spunti e impreziosito dai singoloni Sailing e Ride Like the Wind. È il disco che ascolto ogni qualvolta in cui sento il bisogno di una musica che mi coccoli. Ed è molto estivo. È come trovarsi su una barca, sorseggiando un drink frizzante, il vento tra i capelli, il rumore dell'oceano e Christopher Cross sotto coperta che canta.

Prima incursione in terra nostrana, entriamo negli anni 80 con Nero a metà, il disco con cui Pino Daniele diventa ufficialmente Pino Daniele, il suo manifesto. Una serie di canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie funk blues, raggiungendo la miscela perfetta di generi afro-america-napoletani. Ma è un disco che sa anche far commuovere, come in quel quadretto garbato intitolato Quando Chiove. Nero a metà è così bello che appena finito ti fa venire la tentazione

di ricominciare da capo. Di un gigante come Pino non si parla mai abbastanza, e invece si dovrebbe, perché con la sua ricerca musicale ha cambiato le carte in tavola in Italia. E dicevamo dei ritmi funk?

Saranno 3 anni che voglio riservare un episodio a un paladino della black music come Rick James, e un giorno lo farò. Perché? Per 1000 motivi. Per il suo carattere sopra le righe, perché è stato uno dei primissimi a scagliarsi contro il razzismo in radio e TV, per la complessità musicale, per l'immagine oltraggiosa e sessualmente esplicita, e per i suoi dischi, tra cui spicca Street Songs del 1981, che contiene anche la campionatissima Super Freak. Pur essendo più o meno contemporanei, trovo che Michael Jackson e Prince abbiano attinto a piene mani dal talento smisurato di Rick James, il folle principe del funk. Si tratta a tutti gli effetti di un padrino, per tanti venuti dopo. Come i prossimi.

New York, Bronx, 1982. Uno dei padri fondatori dell'hip hop, Grandmaster Flash, assieme ai Furious Five, pubblica la pietra miliare The Message, un disco trainato dalla title track che è considerata da molti come la prima traccia hip hop impegnata, la prima a contenere un messaggio politico. Con The Message il rap diventa un mezzo di denuncia attraverso cui i rapper raccontano i problemi della società, descrivendo in maniera cruda la vita disagiata del ghetto. Con versi amari come Dio ti sorride, ma lo fa a mezza bocca perché anche lui sa cosa sarai costretto a passare. The Message per me fu un'epifania. Quando l'ho scoperto, ho capito da dove proveniva tanto del rap che ascoltavo da ragazzo.

Gli ascoltatori più attenti del podcast avranno intuito che la mia corrente musicale preferita è la New Wave. E New Gold Dream dei Simple Minds è per me la miglior rappresentazione di quella scena. Un disco che mi fa disperare di non aver vissuto gli anni Ottanta. Le atmosfere sono in perfetto equilibrio tra il cupo e la dance. Il basso è ipnotico, chitarre e tastiere si intrecciano talmente bene che a volte non distingui le une dalle altre. Anni fa andavo a correre con le cuffie nelle orecchie. Un giorno la memoria del mio lettore MP3 si ruppe e per qualche motivo rimase dentro solo questo disco, che quindi dovevo ascoltare ogni volta. Così l'ho imparato a memoria. Forse potrei pure suonarlo, anche se non so fare.

Franco Battiato è uno dei miei artisti preferiti in assoluto e so che è un pensiero comune a tanti. Però vi confesso, il suo disco che mi ritrovo ad ascoltare di più non è un suo disco, ma è quello che concepì per Milva nel 1982, dal titolo Milva e dintorni. Una serie di brani che il maestro ha cucito attorno alla personalità magnetica della Pantera di Goro e che non sarebbero stati gli stessi cantati da un altro. Battiato la reputava una musa di straordinaria eleganza e Milva e dintorni è un disco coraggioso, soprattutto per lei, che accetta di mettersi in discussione. La punta di diamante è Alexanderplatz, ispirata alla piazza di Berlino Est, con un ritornello di grande effetto, magistralmente interpretato.

e restiamo in Italia con una band che a un certo punto ha attuato una delle trasformazioni più radicali mai verificatesi in musica. I Mattia Bazar, che dopo gli inizi all'insegna della musica leggera, nei primi anni 80 hanno optato per un cambiamento totale, modernizzando look e musica, con una clamorosa svolta elettronica. Una mutazione che consentì al loro sound di gareggiare tranquillamente con le migliori produzioni britanniche del periodo. Tango, il disco del 1983, è uno dei risultati di quel nuovo corso e rimane una delle opere italiane più influenti per le generazioni seguenti. Tra i suoi artefici c'è Mauro Sabbione, grande tastierista scomparso di recente, che ebbi l'onore di ospitare nel podcast.

I Zezé sono uno dei progetti musicali più sottovalutati di tutta la New Wave. Ho detto progetto perché dietro si cela una sola persona, il genio Matt Johnson. Non ho mai sentito qualcosa di veramente accomunabile e se mi chiedeste un gruppo simile ai Zezé non saprei proprio cosa rispondervi, tanta è l'originalità. Soul Mining, con una copertina meravigliosa, è un disco che inserisco tra i miei 40 del cuore, perché eleva il pop al rango di arte, per le diverse venature sonore e perché mi ricorda un periodo dolce amaro. Mi ero da poco lasciato con la mia ragazza, ma negli stessi giorni anche un mio amico si era mollato. E questo disco ci univa perché fu per entrambi la colonna sonora di quel periodo mesto.

1984, il mio anno, ed esce uno dei dischi che ho ascoltato di più in vita mia, Diamond Life, di e degli Sade. Ogni cosa infatti in questo gruppo ruota intorno a lei, Sade Adu. E dopo tutti questi anni è ancora un album di una bellezza abbagliante, ricco di brani eleganti, languidi e sensuali. Anche se poi sullo sfondo c'è sempre un'indecifrabile malinconia. Il sound di Sade è un misto di soul e R&B, che molti chiamano sofisti pop, a indicare quel pop un po' gezzato, di grande charme e carisma, con arrangiamenti ammaglianti ma minimali. Less is more, come si dice in certi casi. Una musica perfetta per una cena intima innaffiata da un buon vino.

Loro sono un mio pallino, nonché uno dei gruppi più sfigati di sempre. Non ho il tempo di approfondire, ma hanno canzoni che non mi capacito di come non siano diventate delle hit per quanto sono orecchiabili. Eppure la cattiva sorte gli ha giocato un brutto tiro. Parlo dei China Crisis, nome che forse vi dice poco. Il loro disco dell'85 si chiama Flaunt the Imperfection, cioè ostenta l'imperfezione. Un ossimoro, dato che questo album è perfetto. Ed è probabilmente il disco che sento che mi rappresenta di più. Poche settimane fa sono stato intervistato per un progetto e una domanda era: se tu fossi un disco, quale saresti? Ci ho messo 2 secondi a rispondere. Flaunt the Imperfection, dei China Crisis.

i Cure hanno una delle discografie più di qualità che esistano. Se ci penso però, i loro due dischi che mi esaltano di più sono The Head on the Door dell'85 e Disintegration dell'89. Ma se mi puntaste una pistola chiedendomi di scegliere tra i due, probabilmente mi butterei su The Head on the Door, perché credo sia il più completo, un compendio di musica pop moderna. C'è un po' di tutto, un inno da stadio, un paio di momenti oscuri, qualcosa di più rock, due singoloni pop per eccellenza, eccetera eccetera. Insomma, ve lo consiglio se non sapete da dove partire per approfondirli. Questo è anche il disco che ha dato il via alla loro fase più pop, grazie alla quale diventeranno pian piano un fenomeno di massa.

Non ricordo se l'avevo già detto in passato, ma c'è una band famosa che fino a poco tempo fa avevo sempre snobbato. I Dire Straits. Non mi dicevano nulla. Non c'era un motivo particolare, era così e basta. Poi è arrivata la pandemia e un giorno, per puro caso, mentre ero chiuso in casa, misi su Brothers in Arms, il loro bestseller del 1985. In un attimo sono diventati la colonna sonora perfetta della mia quarantena. E ogni volta in cui ripenso a quel periodo desolato mi vengono in mente loro. Che detta così può sembrare triste, ma intendo che la loro formula, l'inconfondibile chitarra di Knopfler e il suo timbro greve, mi hanno tenuto compagnia in un momento di solitudine. E non lo scorderò mai.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, direttamente da Introspective del 1988, anche questo uno dei miei dischi del cuore. Un album inebriante, molto notturno. Quando lo ascolto vengo proiettato virtualmente in una discoteca di fine anni 80. Sì, è un album dai toni nostalgici, ma danzereccio, quasi house, perché a volte ci vuole. Ma non per questo è facile e banale. Il suo successo è sorprendente perché si tratta di un lavoro tutt'altro che commerciale, visto che contiene solo 6 canzoni intricate e lunghissime, anche 8-9 minuti ciascuna. Del resto, i Pet Shop Boys, uno dei duo più famosi e straordinari di sempre, sono rinomati per essere tra i più colti, intellettuali e letterati dell'8 anni 80.

Questo più che un album è un incantesimo, una sequela di canzoni dall'atmosfera arcana, sospesa e rarefatta, capaci di cullarti e un secondo dopo di metterti addosso un'angoscia incredibile. Mi riferisco a Watermark, il capolavoro di Enya del 1988. Ogni volta in cui lo ascolto mi trasporta in un'altra dimensione. Un gioiello luminoso che ti strega con melodie celtiche e quelle tastiere usate a mo' di percussioni africane, come nel tormentone Orinoco Flow. Un sortilegio misterioso, esattamente come lei. Nel tempo ho cercato qualcosa di simile, ma niente riesce a competere con questa perla, composta in stato di grazia. E continuiamo con sonorità riflessive, entrando ufficialmente negli anni 90.

Se nell'autunno del 1990 accendevate la radio, una volta su tre avreste sentito qualcosa di mai udito prima, qualcosa di nuovo, ambiguo, che univa sacro e profano, chiesa e discoteca, sensualità e religione, canti gregoriani e musica elettronica. Ovvero il progetto musicale denominato Enigma, che diede alla luce un vero e proprio album spartiacque che ha segnato il passaggio della musica dagli anni 80 ai 90, perlomeno in ambito elettronico, perché proponeva un suono sperimentale, una dance lenta con tastiere e percussioni elettroniche che fanno da tappeto a cori sacri. Un prodotto che di primo acchito mi fece dire: «Ah, ma quindi si possono fare anche queste cose nella musica?»

campioni indiscussi della filosofia divertimento alcol feste, gruppo marcio fino al midollo e non se ne vergognano, fatti, strafatti e strafottenti. Sono gli Happy Mondays che nel 1990 ci regalano il capolavoro della cosiddetta scena Manchester, l'album Pills and Thrills and Belly Aches. Un disco lercio, drogato e malato, ma anche sexy e spassoso. Uno dei sound più fighi mai concepiti. Bassone pulsante, tastiere, chitarre, effetti e gli anni 60 che si fondono con un ritmo ballabile. I testi sono tossici, luridi, a tratti drammatici, ma cantati con un'inclinazione quasi gioiosa e una pasticca di ecstasy in tasca. 10 brani, uno più fresco dell'altro, impossibile non farsi coinvolgere.

Mancano 10 album al termine della puntata e tra i miei 40 del cuore, un posto di rilievo lo occupa Automatic for the People, dei Rem, uscito nel 1992. Un disco che fece di tutto per risultare indigesto alle classifiche, perché poco diretto, dominato dall'ansia e trascinato da ballate struggenti e ombrose, lontane dalla briosità dei lavori precedenti. Eppure fu un successo. Nel 92, l'epoca del grunge e delle chitarre rabbiose, i Rem non si snaturano e decidono di optare per un tono tetro, sorretto da chitarra acustica, mandolini e violoncelli. Lo testimoniano la struggente Everybody Hurts e questa splendida Drive, brano potente ma asciutto, non urlato e contraddistinto dal timbro solenne di Michael Stipe.

uno degli emblemi della storica etichetta Sarah Records. Musica perfetta per la stagione buia e fredda, ma allo stesso tempo rilassante. Questa può essere la descrizione del mini album, appena 26 minuti, If Wishes Were Horses, dei Blue Boy 1992. Una manciata di brani indie pop cristallini, brevi, emozionanti, con chitarre gentili, quasi timide, arpeggianti o appena pizzicate, e quelle vocine fragili, sognanti, che sembrano sempre sul punto di spezzarsi e invece ti avvolgono come una carezza e arrivano dritte al cuore. Un disco bellissimo da ascoltare davanti a un bel tramonto.

L'ho sempre detto anche nell'episodio sul Britpop e lo ripeto. Mi piacciono molti pezzi degli Oasis, ma per me la palma di miglior band Britpop va ai Blur. E se mi chiedeste un disco inglese di quel periodo da ascoltare, risponderei sempre con il loro Park Life, datato 1994. Che poi definire i Blur solo come Britpop è ingiusto, il loro punto di forza è proprio la versatilità. All'interno dello stesso album, infatti, creano un piccolo microcosmo, mantengono una certa impronta e in fin dei conti sai dove andranno a parare, ma il tragitto per arrivarci è ricco di accorgimenti che rendono i brani sempre stimolanti. Una serie di ritratti ottimamente dipinti, accompagnati da musica fantasiosa.

Una delle volte in cui mi sono emozionato di più per una canzone è stata quando ho visto un video in cui tutto il pubblico di uno stadio intonava a memoria I Won't Back Down di Tom Petty. Non è così scontato, dato che quella gente era allo stadio non per un concerto, ma per una partita. Lì ho capito l'impatto di Tom Petty negli States. Il suo album che preferisco è Wild Flowers, e Petty è probabilmente il mio cantautore rock preferito, rock in senso stretto. Mai esagerato, sempre fine e misurato anche nelle cose più ruvide. Uno dei pochi al mondo la cui seconda parte di carriera è ai livelli della prima. I suoi lavori tra fine anni 80 e metà anni 90, infatti, sono semplicemente grandiosi.

A questo album mi lega una questione più romantica, perché lo ascoltavo in continuazione agli inizi della mia relazione con la mia compagna, Michela. Mi riferisco a Amplified Heart degli Everything But The Girl, sempre del 94. Ero completamente assuefatto dai brani intimi e maturi che si susseguono in scaletta. E nei primi mesi di innamoramento ascoltavo davvero solo questo. Anche perché si tratta di una delle band, anzi dei duo, più poetici e malinconici che l'Inghilterra abbia mai prodotto. La splendida voce di Tracy Thorn, vellutata, bassa e ricca di sfumature, non annoia proprio mai. Come nella famosa Missing e nelle altre piccole delizie acustiche che compongono questo grande disco.

Qui vale un po' il discorso che ho fatto pochi minuti fa con i Kraftwerk, ma aggiornato a 20 anni dopo. Nel 98 infatti esce un disco dal suono liquido, Moon Safari degli Air, duo francese di gran classe, che adoro perché ha saputo rendere attuale l'elettronica più sofisticata degli anni 70, unendola a una spiccata sensibilità pop e una certa vena psichedelica. Qualcuno li ha accostati ai Pink Floyd per certe cose e vi garantisco che non è una bestemmia. Moon Safari è uno degli album più importanti degli ultimi 25 anni e uno di quelli che ho avuto la fortuna di ascoltare in diretta. Incredibile dal primo all'ultimo minuto, senza un momento di stanca.

Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo in Scandinavia nel 2001, quando viene dato alle stampe Melody AM dei Royksopp. Ecco, per capire perché è tra i miei dischi del cuore, vi basti sapere che la sua copertina è il mio sfondo, sia dello smartphone che del PC, da, circa 15 anni. Alle superiori ero in fissa col videoclip della hit Remind Me, perché mi ricordava il videogioco The Sims. E quando poi ho scoperto che all'interno dell'album c'era pure una rivisitazione in chiave electro di un pezzo di Burt Bacharach, ho capito che non avrei potuto più farne a meno.

Esagero. Questo è forse l'album che ho ascoltato di più tra quelli usciti dopo il 2000. Si tratta di The Western Lands, firmato dai Gravenhorst, che poi è il progetto di un uomo, Nick Talbot, purtroppo scomparso di colpo qualche anno fa. Si tratta di uno dei vertici del folk rock di inizio millennio, con qualche striatura elettronica e melodie pacate che a tratti ricordano qualcosina Ina di Thom Yorke. Ma il disco ha un'atmosfera unica, tutta sua, che ti scalda il cuore. È mite, disilluso, riflessivo, sognante, sta in un mondo tutto suo. Ascoltatelo e ogni brano vi sembrerà una sorpresa, ve lo garantisco.

Andiamo avanti di 4 anni nel 2011 per parlare dei Real Estate con il loro Days, che ha molti punti di contatto col precedente, molte similitudini. Ha gli intrecci tra chitarre e voce sognante, ha un contesto intriso di atmosfere malinconiche. Eppure in questo caso è tutto più leggero. Scorre liscio come bere un bicchiere d'acqua e quando lo hai finito vuoi subito rimetterlo su. Io ci sento anche qualcosina dei Rem. Ai tempi fu una graziosa boccata d'aria fresca nel contesto indie americano. Di dischi simili ce ne sono parecchi, ma pochi hanno centrato l'obiettivo, come in questo caso.

Per il 40° e ultimo disco atterriamo nel 2013. Se quello di Gravenhurst è quello che ho ascoltato di più tra le uscite post 2000, questo invece, sempre dello stesso periodo, è il mio preferito. L'ho pure comprato in originale, privilegio che nel mio caso vantano solo quelli che amo veramente. Parlo dell'epico Big TV a opera dei White Lies, un lavoro infarcito di brani potenti come dei torrenti in piena, con arrangiamenti ariosi, tante schitarrate e cori liberatori, anche nei momenti più lenti e dilatati. Una bomba atomica. So che molti li reputano troppo derivativi dagli anni Ottanta. Di certo gli spunti dal passato ci sono, ma i White Lies hanno un sound peculiare e moderno, oggi come in quel 2013. Ed è proprio nel 2013 che ci fermiamo, anche perché, lo ammetto, negli ultimi anni ho ascoltato meno cose. E poi un disco, per entrare nel mio cuore, ha bisogno di tempo. Magari mi colpisce subito, ma deve comunque stare lì a decantare un po'. Non lapidatemi se ho tenuto fuori tanti nomi grandiosi, ma come dicevo all'inizio, ho dato priorità ad album che hanno significato qualcosa in più per me. Non so, ad esempio, io adoro gente come Battisti, Prince, i Roxy Music, per dirne alcuni. Gli ho pure dedicato diversi episodi. Hanno molti grandi dischi, ma magari non c'è un apice solo a cui sono legato. Mentre al contrario, potrei aver menzionato il grande disco di un artista del quale però non mi piace nient'altro in egual modo. Questo è stato un episodio molto corposo, pieno di nomi e più lungo del solito, per cui direi di non appesantirlo oltre. E visto che la carne al fuoco è stata tanta, per riordinare un po' il tutto, vi ho scritto nelle note dell'episodio l'elenco dei 40 titoli protagonisti di oggi. E vi ho lasciato anche un link a una playlist che ho creato appositamente con i brani più significativi presi da tutte queste grandi opere. E voi che ne pensate? Quali di questi dischi vi piacciono? Quali non avreste mai messo? Quali vi incuriosiscono? Quali invece, conoscendo questo podcast e il suo autore, vi sareste aspettati e invece mancano? Scrivetemelo, se volete, qui su Spotify, oppure mi trovate anche su Instagram. Basta scrivere "suono ma nessuno apre" e qualcosa salta fuori. Che altro dire? Spero di non avervi annoiato con questa puntata più personale, dedicata alle 40 candeline che ho spento il 1° gennaio. E adesso cosa ci aspetterà? Suono ma nessuno apre ha un futuro? Lo vedremo. Nel dubbio rimanete collegati. Un saluto intanto da Fabri, buon compleanno a me e ancora un felice 2024 a tutti voi. Ciao!

7 hours on a 7 day on a 7 month, the 7 doctors say.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: radio in web.
1: Listen to the music on the radio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Oh, yeah!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che sollevo.

0: genere,
1: genere musicale,
0: anche musicale, sì, anche.
1: Vabbè, allora la questione di genere
0: in generale, la questione di genere è tutto nuovo.
1: Cosa?
0: È nuovo,
1: non si capisce,
0: ma non devi capirlo, devi sentirlo.
1: Ci provo.
0: Lo senti? E questo è combat pop, o era combat rock, boom.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

spiegato perché l'Università degli Studi dell'Insubria ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecniche della Comunicazione a Gerry Scotti. Alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Scotti, il celebre conduttore TV, ha tenuto la sua lectio magistralis con la disinvoltura consueta, raccontandosi con grande sincerità e momenti di emozione, soprattutto nei ricordi dei genitori. Da 50 anni comunico, ergo sum, ha detto il dottor Scotti, che, citando Cartesio, ma anche Martin Luther King, Gandhi e Galileo, ha raccontato i suoi inizi in radio, mettendo a posto i vinili, e la svolta arrivata quando stava per partire per gli Stati Uniti, ma ha ricevuto la telefonata di Claudio Cecchetto. Quindi l'appello ai giovani presenti nell'aula magna dell'Ateneo: non date una delusione ai vostri genitori, provateci sempre ad arrivare in fondo, credeteci. Italia e Corea rafforzano la collaborazione scientifica e tecnologica. A Roma è stato firmato un memorandum di intesa tra il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il vice primo ministro e ministro delle Scienze e dell'Informazione, della Comunicazione e della Tecnologia della Repubblica di Corea, Baek Kyong-un. L'accordo punta a intensificare la cooperazione in settori strategici per il futuro: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, scienza della vita, manifattura e materiali avanzati. Sono previsti progetti di ricerca congiunti, programmi di mobilità per ricercatori ed esperti, lo scambio di competenze e una collaborazione più stretta tra infrastrutture scientifiche e di eccellenza. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle tecnologie che guideranno la prossima rivoluzione industriale, dalle nuove architetture di calcolo ai chip per l'intelligenza artificiale, fino alle tecniche avanzate di assemblaggio dei semiconduttori. Un'intesa che rafforza il dialogo tra due paesi accomunati dalla volontà di investire nella conoscenza, nell'innovazione e nella competitività, con l'obiettivo di affrontare insieme le sfide tecnologiche dei prossimi anni.

0: Questi è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curasept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata di oggi parleremo di alitosi con la dottoressa Leila Bicher.
1: Il 50% della popolazione italiana soffre di alitosi. E no, non è solo un piccolo fastidio. Spesso crea disagio nelle situazioni sociali e intime, influenzando sicurezza e autostima. Nel 90% dei casi la causa parte proprio dalla bocca. Proliferazione batterica, accumulo di tartaro, carie, secchezza.

0: orale. Nel restante 10% può dipendere da disturbi gastrointestinali come il reflusso gastroesofageo. E poi ci sono alimentazione, fumo e patologie sistemiche. Da farmacista ti dico questo: non limitarti a coprire il problema, lavora sulla causa. Quindi cura l'alimentazione, bevi molta acqua, elimina il fumo e soprattutto prenditi cura della tua routine di salute orale quotidiana. Spazzola bene i denti con uno spazzolino delicato e non saltare la pulizia degli spazi interdentali. Filo e scovolino fanno davvero la differenza perché è lì che si accumulano e proliferano i batteri. E per chi cerca una sensazione di freschezza che duri nel tempo, in farmacia consiglio Curaset Day Care Protection Booster, dentifricio colluttorio con antibatterico e oli essenziali, studiati per aiutare a contrastare i batteri responsabili dei cattivi odori e mantenere l'alito fresco più a lungo. Perché sentirsi sicuri quando si lavora, quando si parla, quando semplicemente ci si avvicina agli altri, passa anche da qui.
1: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curaset, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: La Federicos. 3 per 3 dischi per una ricarica completa.
1: Per una ricarica completa. Si chiude con il disco di Ultra Nate Free e Bob Sinclair con I Can Wait.

0: nuestra Maurita.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ole, ole, toro, dale toro, dale, dale, dale toro.
0: Abbiamo aggiunto il toro. Abbiamo aggiunto il toro che oggi è in compagnia con noi.
1: Sì, ciao toro.
0: Ciao toro.
1: Ciao toro.
0: Ciao toro. Hai capito? Va bene, allora, sì, sì, è vero, effettivamente fa caldo, noi combattiamo il caldo torrido con le nostre news che arrivano da tutto il mondo, ma partiamo come sempre con il nostro...
1: studio, oggi parliamo di stelle.
0: Sì, le stelle sono tante milioni di milioni.
1: La stella dei Negroni.
0: Quanto la odiavo.
1: Pure io.
0: Mamma mia, veramente una roba...
1: Però pubblicizzavano cose buone, poi vabbè, la canzone era brutta, però, cioè, questa la mia.
0: Sì, sarà mia.
1: Comunque parliamo di stelle, sì. Perché chi ci crede o chi non ci crede, comunque ho trovato questa notizia che ci dice un po', in base ai nostri segni zodiacali, qual è la nostra meta perfetta per le vacanze di quest'estate.
0: Oh, che bello.
1: Se qualcuno ancora non avesse prenotato ed è ancora indeciso, oggi vi toglierò ogni dubbio.
0: Last minute, capito? Ci trasformiamo un attimo in agenzia last minute.
1: Oh, allora, Ariete.
0: Sì.
1: Federico, sei tu,
0: Sono io.
1: Sei intraprendente, amante dell'avventura, certo. Allora ti consiglio l'Australia.
0: Bello!
1: In mezzo ai ragni, ai canguri, ai serpenti,
0: coccodrilli,
1: no, io non
0: gli alligatori, che bello!
1: Invece se sei un leone, quindi se ruggisci come un leone, io ti consiglio Barcellona.
0: Ma che c'entra, scusa, ma aspettavo più una roba tipo la
1: savana. No, perché si sente più a suo agio nella soleggiata Spagna.
0: Nella Spagna, a Barcellona.
1: Il Sagittario invece può dare libero sfogo al suo spirito avventuroso dove? Se non in Islanda.
0: Il Sagittario.
1: Però d'estate in Islanda, dai.
0: A chi piace il fresco, magari abita al mare, no? Hai capito?
1: Ah, beh, in quel
0: quindi
1: caso,
0: in estate dice me ne vado a fare il contrario.
1: Sì, passiamo ai segni di terra, invece il toro.
0: Il toro è di terra.
1: Dale toro, sì. Ti consiglio il sud della Francia.
0: Bellissimo, bellissimo, la Côte d'Azur.
1: Invece se sei vergine ancora e quindi vuoi cambiare, diciamo, questo tuo status.
0: Un'idea ce l'ho, vai in Giamaica.
1: Sono meticolosi, Brasile.
0: In Brasile.
1: No, non è vero, vergine, meticolosi, amanti dell'organizzazione troveranno il proprio paradiso dove? In Giappone.
0: In Giappone?
1: Sì. Invece,
0: vacanza tecnologica.
1: Io, determinato Capricorno,
0: sì.
1: Mi consigliano di andare in Irlanda.
0: In Irlanda.
1: Tra castelli, leggende, prati
0: bellissimo,
1: verdi.
0: Bellissimo, i pub, i castelli, le birre, i prati verdi, le pecore.
1: Però ci andrei a ottobre, non
0: che
1: ad agosto.
0: Bello,
1: quindi, io ho già prenotato comunque la mia vacanza. Sì. Segni di aria, gemelli, New York.
0: New York.
1: Così, perché c'è tutti la mattina di sveglia.
0: Appena un po' d'aria, va.
1: Faccio un biglietto e vado a New York, capito? Facile.
0: Ma sì.
1: Per la bilancia invece Parigi è la meta ideale.
0: Sempre intramontabile, capito?
1: Sempre, c'è sempre Parigi.
0: Poi magari se c'hai l'inciucio proprio in questo
1: perfetto.
0: Momento ci può stare.
1: Invece capito? Per l'acquario che è creativo e curioso, la Svezia è la meta ideale.
0: Sì,
1: forse perché c'è, non lo so. Stimoli, tanti stimoli. Cancro, costiera amalfitana.
0: Wow,
1: vabbè, si sposano.
0: Ma solo del cancro.
1: Il cancro e la costiera amalfitana si sposano perché, capito, tu stai lì.
0: Ma la costiera va bene per tutti.
1: Ma quella va bene sempre per tutti. Invece lo scorpione può andare in Marocco se vuole.
0: Capito.
1: In Marocco, infine, i pesci vi consigliamo le isole greche. Come le olive.
0: Benissimo, i pesci, capito. Le isole greche, che tra l'altro, Grecia, come sempre in estate, alla grande.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Altre sono un po' meno così, si sentono un po' meno magari durante l'anno, non tanto in estate. Però insomma, ce n'è per tutti.
1: Anche se conosco una persona che adesso in questo momento è in Islanda.
0: È in Islanda.
1: Però
0: vabbè.
1: Avanti del freddo.
0: Ci sta, ci sta.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sta, si diverta, sicuramente un grandissimo posto, bellissimo. E magari ci racconterà anche come sarà andata. Così magari anche chi ha ascoltato questo studio ha deciso di prendere questi consigli legati al proprio segno zodiacale
1: e prenotare
0: e partire, giusto, andare. Via, via!

0: anche Arash, chi ne ha più ne metta, si chiama I Adore You.
1: Adoro.
0: Oh yeah, va bene, senti, allora dopo aver mandato a quel paese tutti quelli che ci stanno ascoltando, e non in senso brutto, ma perché lo studio appunto legato ai segni zodiacali cercava di capire qual è magari quello che sì. è più affine ai tuoi, certo. al tuo segno, no? Quindi sì, ti mandava sì, sì. In una zona del mondo uh-huh. per le vacanze. Invece noi adesso vi raccontiamo un po' quelle che sono le news della nostra
1: rassegna stampa. Sì. Prima notizia di oggi: condizionatori e ventilatori a prezzi stracciati, code e risse al supermercato, deve intervenire la polizia. Perché succede anche questo?
0: È il condizionatore, è mio.
1: Siamo a Parigi, anzi siamo in una cittadina vicino a ovest della capitale, sì. dove circa 60 persone si sono messe in fila fino dalla notte, sì. dopo 11 giorni consecutivi di caldo, no, asfissiante, abbiamo visto un po' le
0: basta,
1: notizie.
0: Esauste, cioè, capito? Non
1: sì,
0: me ne frega
1: posteggi
0: niente,
1: esauriti, automobilisti esasperati, tensioni, eccetera, eccetera. Alle 8:30 apre questo supermercato Lidl, ok? E praticamente tutti sono stati travolti da questa ondata umana, urla, spintoni, strattonate.
0: Spacco la baguette,
1: yeah. Giusto, spacco condizionatore un cap.
0: La merda. Ah. Hai capito, Lucarelle? E spinge a Gesù Miche l'aria condizionata.
1: Vabbè. Davanti comunque alle previsioni di una nuova ondata di caldo, la gente ovviamente si è proprio catapultata, sì. c'era questo condizionatore in offerta, tra l'altro, vabbè, scontato di 20 euro, cioè non è che ragazzi. Ho capito, invece che 199 179, cioè non è che cioè
0: basta,
1: te lo regalavano,
0: uno,
1: capito?
0: Cioè, capito?
1: 20 euro di sconto, 15 sì. euro, diciamo, presi comunque un assalto botte, insomma, un casino. Insomma, sì, è intervenuta la, come si chiama? Sì.
0: Gendarmerie. Bob Sinclair, è venuto, cioè, sono arrivati tutti quanti.
1: Tutti.
0: Hai capito? Mbappé, è venuto lì Mbappé, ha detto, oh, ma che sta succedendo? Così.
1: Sì, Mbappé c'ha proprio...
0: E poi si è messo fuori ma io non lo so. Cioè, beh, non lo so.
1: Mbappé ci avrà sicuramente bisogno del condizionatore della Lidl in offerta.
0: Può
1: sicuro.
0: Essere, perché, ah, perché sì. no? Perché no? Può essere. Comunque posso dire una roba: erano lì dal mattino, ma il motivo è un po' più nobile rispetto a quelli che hanno passato da noi le giornate per la bubu.
1: La bubula, il pupazzetto.
0: Cioè, per un pupazzetto.
1: Oppure come quelli che si mettono in fila per l'iPhone.
0: Cioè, capito? Questo è il condizionatore. Cioè, ti serve un attimino.
1: Bene, di prima necessità.
0: Oh, invece andiamo a Roma, dove c'è
1: no,
0: stato.
1: No, non siamo a Roma.
0: Non andiamo a Roma. Ah, no, la leggi tu quella di Roma?
1: No, qui siamo a Palermo.
0: Va, andiamo a Paia. Hai capito? Minga, una suora indagata per truffa. Se faceva dare i soldi, picciole, mm-hmm. per salvare i fedeli dall'inferno.
1: Mi
0: se tu non
1: giusto.
0: Mi dai 50 euro, vai dal diavolo dritto.
1: Comincio anche io, comincio.
0: Hai capito? La procura di Palermo ha notificato appunto l'avviso di conclusione indagini, mm-hmm. perché era già da un po' che pedinava questa suora Antonina Cataldo, hai capito? Minchia, sono la signora suora Antonina Cataldo e alla sua affidata collaboratrice Giuseppe Cardenale.
1: Giuseppa.
0: Ah, Giuseppa Andonena. Le due sono indagate per truffa aggravata per aver sfruttato appunto la debolezza psicofisica di questi fedeli.
1: Quanto hanno guadagnato?
0: Hanno guadagnato 210.000 euro, ragazzi, di cui 177.000 euro consegnati in contanti. Ma scusi, ma in caso c'è il POS, li posso pagare col POS? No, in
1: PayPal.
0: Il signore vuole i contanti.
1: Cioè, Satispay. C'è l'account. Il signore ti ama. Ah. Il signore. Noi lodiamo il signore.
0: Sì, il signore ancora non mi ha mandato per fare le fatture, poi sei rotto. Va bene, ok, comunque questa è la truffa che ahimè ci tocca raccontare.
1: E invece adesso andiamo a Roma, maxi furto di fentanyl. Mamma. Il governo teme l'emergenza. 80 fiale di fentanyl, che è il potente opioide, no? Sapete,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quello
0: ragazzi,
1: che, cioè, i video ormai si sanno. Bruttissimi, veramente, fanno impressione. Il furto è stato denunciato il 24 giugno scorso, ma solo da pochissimi giorni è uscita questa notizia, ok?
0: Stava a domenica, sabato, appunto.
1: Hai capito?
0: Oh, calma, mo andiamo a chiappare.
1: Secondo gli inquirenti, il quantitativo prelevato corrisponde a circa 20.000 dosi.
0: Sì,
1: a voglia.
0: 20.000, ragazzi.
1: Sì.
0: Cioè, potrebbero esserci potenzialmente 20.000 persone che magari, o magari questa persona che ha deciso poi di smerciarli.
1: Chissà dove, forse in America magari, perché da noi non è che si parla molto.
0: Beh, oddio, però se l'hanno rubato qua, tendenzialmente possono distribuirlo in territorio italiano, e c'è la paura di tutti, appunto, come dici tu, vedendo quei video, è che possiamo trovare in giro questi zombie anche nelle nostre strade italiane.
1: Comunque state tranquilli, perché si è riunita poi d'urgenza a Palazzo Chigi un'assemblea, quindi state tranquilli che il nostro governo
0: è arrivato il responsabile
1: pensa...
0: dell'ospedale,
1: sì.
0: No? Orazio,
1: sì.
0: Che ha chiamato, grazie, ma che ti sei
1: a Giorgia,
0: ma che ti sei piato, ma che ti sei piata al fentanyl, eh? Oh, ma che ce ne stavano sei?
1: Giorgio, c'avevamo un problema.
0: Oh, c'è sparito il fentanyl. Vabbè, mo che famo?
1: Vediamo che farà il governo.
0: Non lo so.
2: Cafe de Ricos.

0: disco di Hugel insieme a Cumbiafrica.
1: Cumbiafrica.
0: Cumbiafrica. Va bene, giusto il ritmo. Perfetto, insomma, da dare a Caffè De Ricos e iniziare questa settimana, per questa settimana intera. Ok, allora senti un attimo, c'è uno studio che a leggere il titolo, uno studio. Sì, che a leggere il titolo un pochettino mi riguarda.
1: Sì,
0: ok,
1: mi
0: ci rivedo.
1: Assolutamente, gli italiani sono i più mattinieri al mondo sul lavoro.
0: Brava, sì.
1: Secondo una ricerca, le persone più produttive in base a diversi fattori, età, professione e cultura, sono più produttive appunto al mattino. Soprattutto chi per mestiere si occupa di cultura tende invece a produrre di più nelle ore serali. Quindi se lavori nella cultura,
0: no,
1: che ne so, tipo fai l'attore,
0: no,
1: non lo so,
0: okay,
1: cultura, sì, ti occupi la sera.
0: Quello
1: cultura
0: sempre, mattina, pomeriggio e sera.
1: Invece i lavoratori
0: entry level
1: nella seconda parte della giornata, quindi dopo pranzo, ma in generale i lavoratori italiani preferiscono più la mattina.
0: Beh, ragazzi, dai, si sa che se appena sveglio il cervello non è stanco, non è appesantito, sei più produttivo.
1: Se appena
0: tendenzialmente
1: sveglio,
0: anche chi fa dei lavori magari mette delle task, come si usa
1: sì,
0: a dire oggi, più così di pensiero la mattina,
1: certo,
0: capito, per fare la manovalanza magari il pomeriggio. E poi c'è da dire anche che arrivati in questo periodo, ragazzi, con un caldo tremendo, cioè il pomeriggio diventa veramente off limits.
1: Ma certo, quindi l'Italia è al top della classifica,
0: sì,
1: delle persone più attive al mondo al mattino, seguono Danimarca e poi Svezia, anche perché questi li fa notte alle 3, alle 2, all'1, cioè
0: è già sera,
1: è già sera. Sì. Invece Singapore è il paese dove le persone, sì, si sentono più produttive la sera, e nelle Filippine invece...
0: Ma non glielo chiedono, perché in Cina, in Filippine...
1: Lavorano tutto il giorno.
0: Esatto.
1: Nelle Filippine invece c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasil. Do Brasil, perché in Brasil prima facciamo bagnaggi,
0: sì,
1: al maraggi, e poi dopo lavoraggi, capito?
0: Sì. E poi dopo, se avanza tempo, lavoriamo.
1: Lavoraggi, capito? Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, ovviamente anche il settore professionale ha la sua differenza. I creativi,
0: sì,
1: sono più produttivi nella seconda parte della giornata.
0: Non lo so.
1: In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore
0: dei servizi. Ho capito, però scusami, dipende anche un pochettino dalla tua tipologia di... non so come dire, però ad esempio se sei un libero professionista, grazie al cavolo posso dormire fino a mezzogiorno
1: e poi
0: le 3 del pomeriggio sono come le 9 del mattino per chi magari invece ha una giornata piena da dipendente. Quindi, cioè, diciamo anche un po' le cose come stanno.
2: Caffè De Ricos. Hola amigos, e sta escuchando Caffè De Ricos, el radio show con Federico Maurita Alfred Di Ciac. Escúchanos en directo en la radios. Descubre dónde y cuándo en la página de Instagram radioshow.cafedericos. O escúchanos de nuevo en Spotify y Amazon Music. Cafedericos, y vámonos.
3: ¡Hola, hola! ¡Esto es Cafedericos! El programa que te despierta con Federico y Maurita. ¡Sube el volumen y disfruta! ¡Fruta!

0: giorno fa un video di Irama in vacanza con sulla barchetta.
1: Da solo?
0: Così un po' sciallato. Beh. Che si ascoltava a cabana. Probabilmente era un
1: video
0: se stesso. Cioè, capito? Oh, il resto mi fa schifo, ascolto solo me stesso. No, in realtà era un video, penso, anche un po' per promuovere il disco che abbiamo ascoltato in Caffè Federico. Se senti un attimo, quando andiamo al bidet, abbiamo espletato.
1: Sì.
0: Quindi ci tocca, a differenza di molti paesi nel mondo, lavare oltre la faccia, no? Noi ci laviamo anche il culo,
1: certo.
0: Diciamo.
1: Vabbè, quello
0: posso dire.
1: Puoi dirlo anche in maniera più carina, ma sempre il concetto è sempre quello.
0: Il di dietro, ok, il paraurti, e utilizziamo le mani.
1: Sì.
0: E qua che adesso, capito, siccome li abbiamo attaccati, poi ci sono state le Olimpiadi anche con tutti gli atleti che erano venuti qua a fare il reportage sul bidet. Che cos'è questo coso?
1: Sì, siccome adesso si sta un po' espandendo, anche il sindaco di New York, ti ricordi che aveva detto questa cosa del bidet un po'? Qualche mese fa ne avevamo parlato.
0: C'è ancora chi è un po' restio, no? E cerca di tirare su e accampare delle cose che mettano in dubbio l'utilizzo del bidet. Ad esempio, ma scusa, se ti lavi con le mani non si sporcano.
1: Vabbè, però, cioè, praticamente...
0: cioè, prima una passata di carta igienica, caro mio.
1: Cioè, non è che tu adesso appena fai ti spiazzi lì, capito, con tutta la cosa spiattellata dietro, cioè. Vabbè, però contestualizziamo un attimo questo discorso. Cioè, praticamente cosa è successo? Che un recente articolo pubblicato sul Washington Post cerca di dare risposta a tutti i misteri di questo bidet. La dottoressa Trisha Patricia
0: è una parrucchiera.
1: È una gastroenterologa.
0: Ah, ciao parrucchiere.
1: Docente alla Harvard Medical School.
0: Sì.
1: Ha praticamente ricevuto tantissime domande riguardo a sto benedetto bidet. Ok? Cioè, la gente chiedeva, per esempio, cose che a noi magari possono sembrare surreali, no? Però magari
0: tipo,
1: per loro.
0: Dimmi che domande a Trisha Patricia.
1: Le mani si sporcano? Lei dice no, non si sporcano, perché prima le mani avranno circa 10 volte meno microbi se tu usi il bidet rispetto a che se ti pulisci con la carta.
0: Oh, hai capito.
1: Quindi già questa è una cosa che abbiamo chiarito.
0: Già,
1: L'acqua non finirà dappertutto, si chiedono gli americani.
0: Cioè,
1: E Trisha Patricia risponde. Perché? Per colpa vostra. Cioè, se siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e
0: delicato.
1: Certo, se ti metti
0: lì col dito che fai e annaffi le piante, cioè.
1: Se no, tu metti un po' d'acqua sulle mani e fai non è che devi fare il gavettone, ok?
0: Sì.
1: Oh. Poi un'altra domanda è...
0: Ma che problemi hanno? Non ho capito.
1: In America tanti. Trisha Patricia ci ha anche detto, ha anche ricevuto, come ci... Cioè, la gente chiede come ci si...
0: Questa Trisha, possiamo non dirlo.
1: Come... Poverina
0: Trisha. Possiamo non dire Trisha Patricia?
1: A Trisha Patricia.
0: Vabbè.
1: Hanno scritto.
0: Sì.
1: Come ci si asciuga?
0: Esiste un asciugamanino?
1: E lei ha risposto con un asciugamano, amico mio.
0: Ma perché loro non usano gli asciugamani? Per le mani, cioè.
1: Non lo so.
0: No, non so se usano. Sai che loro usano le salviette. Tipo noi usiamo la tovaglia. Loro usano le tovagliette. Ma porco, metti la tovaglia, no? A tavola.
1: Un altro ha scritto a Trisha Patricia. È gelato? E lei gli ha risposto:
0: no,
1: c'è l'acqua calda.
0: Calda e fredda. Calda e fredda. Spingi, se vuoi tiepida, metti in mezzo. Come in tutto il mondo, credo.
1: L'articolo si conclude con una valutazione di Trisha Patricia.
0: Vai, Trisha Patricia.
1: Lei dice: come gastroenterologa, lo consiglio a molte persone, a chi soffre di emorroidi, diarrea cronica. E sindrome dell'intestino irritabile.
0: Sì, ma non è una
1: dice
0: terapia,
1: Trisha Patricia.
0: Cioè, il bidet non è una terapia. Il bidet è igiene. Cioè, vado al bagno, faccio, mi lavo.
1: Lo consiglio anche alle donne che hanno appena partorito e alle persone con il morbo di Parkinson. Perché.
0: Che è lì, però, rischi che bagni dappertutto. Perché, cioè, lì c'hanno ragione, poi,
1: sono
0: capito?
1: Una brutta persona.
0: Vabbè, dai, ci sta. Patricia ci ha illuminato oggi sull'utilizzo del bidet, insomma, e su aiutare gli americani a utilizzarlo.
1: Caffè Derì.

0: Una pratica che in qualche modo ci ha fatto veramente prendere coscienza su quanto alcune popolazioni che magari noi così prendiamo un po' in giro, eccetera, in realtà
1: sfigati.
0: Chi?
1: Che diciamo che sono sfigati.
0: Pensavo che stavi rincarando.

0: La dose, no, che però in realtà poi ti rendi conto che hanno tanto da insegnarci in termini di civiltà.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, state guardando i mondiali?
1: Quello che riusciamo, perché
0: qualcosina, sì, poi magari manca la nazionale, quindi la gente un pochettino se ne frega.
1: Sì, sì.
0: Ok, però in realtà il Giappone, che è uscito da poco, insomma, dalla competizione, ha regalato lo spettacolo più bello, forse sugli spalti.
1: Sì, okay? Sì, lo spettacolo di civiltà più bello al mondo, perché loro applicano la filosofia dell'osoji, pulendo lo stadio, che è una disciplina che si apprende sui banchi di scuola, sì. E consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, rispettando l'ambiente condiviso.
0: Cioè, avete capito, a scuola?
1: A scuola questo imparano, questo. Perché se tu lo impari da bambino e diventa praticamente parte di te questo modo di fare, questo, sì, modo di essere, è ovvio che poi tu te lo porti avanti.
0: Si chiama educazione civica.
1: Invece noi a scuola abbiamo le collaboratrici scolastiche, le maestre, fanno tutto loro e i bambini effettivamente a volte però dicono pulite il banco, però non è che è proprio una cosa, non ci si lavora proprio nello specifico,
0: sì, sì,
1: su
0: ma
1: questo,
0: è,
1: sul rispetto
0: è proprio.
1: È un esempio
0: di civiltà, cioè in giro, no? Non butti le cose per terra, eccetera, le solite,
1: esatto,
0: cose che sappiamo.
1: Appunto, ai mondiali le tribune dell'impianto sportivo di Dallas sono, sì, diventate praticamente un palcoscenico di questo rito collettivo dello soji. Quindi i giapponesi con, sì, i guanti, i sacchi azzurri, mettevano, pulivano via la spazzatura, hanno ripulito le tribune dai bicchieri, dalle cartacce, dalle bottiglie e hanno lasciato il settore praticamente pulitissimo.
0: Capito, cioè, tipo, gli inservienti erano lì che dicevano:
1: ma che cazzo faccio
0: stasera?
1: Niente,
0: non lo so.
1: Nel resto, nelle scuole in Giappone, sì, non ci sono gli operatori ecologici stipendiati che ordinano le classi.
0: Bello.
1: Ma sono gli stessi studenti che lo fanno una volta terminate le lezioni.
0: Esatto, non ci sono i bidelli, quelli che venivano chiamati
1: i bidelli che adesso bidelli. Si chiamano collaboratori scolastici.
0: Perché?
1: Perché sì, è così.
0: Hai capito?
1: Personale ATA.
0: Quindi è così, è una questione proprio che tu sporchi, tu pulisci, capito?
1: Bello, bello. Oh. Triscia Patriscia. Caffè De Ricos.

0: direttamente su
1: Amazon Music o Spotify.
0: Radioshow.cafedericos invece è il account Instagram, sì, che potete seguire, insomma, se volete rimanere un po' aggiornati su tutto, magari anche sulle nostre sui nostri podcast.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Allora noi salutiamo il nostro Chuck in regia, il nostro Alfred,
1: ciao,
0: assistente di studio, la nostra Maurita.
1: Hola, hola, arrivederci.
0: Oh, Zoe.

0: way to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì! Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta. Sono molto felice.
1: Sì. Allora salutiamo i nostri ascoltatori.

Ad Ankara il vertice NATO dedicato al rafforzamento dell'alleanza. Trump: Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il segretario generale Rutte: serve una rivoluzione industriale della difesa per Zelensky. La priorità è un sistema antibalistico il prima possibile. Spionaggio in favore della Russia. I carabinieri del ROS arrestano due ex 007 a Roma. Sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di soldi. Nell'inchiesta altri 5 indagati. Attentato Ranucci, domani l'interrogatorio di Walter Lavitola. Contestati i reati di strage e associazione mafiosa. Il giornalista di Report, sorpreso, dice: siamo amici da molti anni. Trovata morta vicino Kiev la donna sospettata per l'attentato di Monte Carlo contro l'imprenditore ucraino Ermolaev. Arrestate due persone, una è dell'intelligence ucraina. Marine Le Pen dichiarata colpevole per appropriazione indebita di fondi europei, ma ha già scontato l'ineleggibilità, quindi potrà candidarsi per l'Eliseo nel 2027. Nuovi show, serie, grandi conferme, poi gli eventi sportivi e il racconto del mondo che cambia con le news. Ecco che cosa vedremo nella nuova stagione su Sky e Now. A Wimbledon, Sinner batte Struff in 3-7, vola in semifinale mondiale, eliminati Portogallo e Stati Uniti, oggi Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia.

If the sun refused to shine, I would still be loving you.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

0: John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale. Quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer qui a Mean Blues.
1: It's really over.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunson-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri 2 anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunson-Wild qui a Mio Blues.

maybe my time is done. It's getting late over.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul e funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi, in una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo, come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ayres, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sen Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sen morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sen Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Je reste là, cantava Laura Kane, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Kane, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ. Questa era Je Reste, lei è rimasta. E noi dobbiamo andarcene, però non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con la Marée.

Due storie completamente diverse, quasi opposte in qualche modo dal punto di vista geografico, perché Lara Louise è nata e cresciuta, che ascolteremo tra poco, in Olanda, tanto quanto Jean-Mas è nata ad Alicante, in Spagna. Poi è venuta in Italia, ma ha capito che la sua strada era evidentemente la Ville Lumière, quindi ha cominciato a cantare e a suonare a Parigi. Lara Louise invece è ispirata da artisti come Leonard Cohen e Joni Mitchell inizialmente, e poi si è dedicata a un repertorio che andava dalla musica jazz al bossa nova, fondamentalmente ascoltando Astro Gilberto, Madeleine Peru, e alla fine si è convinta che la sua strada fosse il jazz francese, il jazz francese che andiamo ad ascoltarci. Mon Amant de Saint-Jean e Lara Louise, e subito dopo Lara Louise ci sarà Karima Naït con Mélie.

E questa giovane olandese ha veramente una façon, un modo di cantare e un accompagnamento che è veramente tutto francese, con l'accordeon e la chitarra acustica. Era Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise. Allora, adesso vi voglio presentare un personaggio, una giramondo, possiamo chiamarla così, Karima Naït. Karima Naït è nata in Algeria, ha studiato conservatorio in Algeria, poi dall'Algeria è passata in Egitto, ma anche l'Egitto le stava stretto, evidentemente. Dal Cairo è passata, pensate un po', in Svezia. Da quel momento lei ha cominciato a lottare per i diritti civili delle donne arabe e delle donne nordafricane, fino a che è passata poi a Parigi e si è fatta conoscere molto molto bene. Questa è MD, Karima Naït, e dopo di lei ci sarà Laurie Darmon con la Traversée du Désir. Ci ascoltiamo Karima Naït.

La traversée du désir, Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese invece il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori dai buttafuori, scusate il bisticcio di parole, dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir Tchetchkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, e anche la cosiddetta Mona Lisa del kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pacianca. Quindi iniziano con rock, ska, reggae, e poi si portano sempre di più verso il successo europeo, che arriva nel 1993. Ascoltiamo le Négresses Vertes con questo brano, che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresses Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve, Lève Toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve, Lève Toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castro de Finistère, Eve L'Etoile, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau è appunto a fior di pelle. Kimber Rose è una cantante che è anglo-ghanese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo. E con questa Franz Di Maggio con Douce France vi saluta, un bisou a tout à l'heure.